sole e combattor per ogni lui che ri ta bederazzi arnasketa egune tanis landar barcuvar.

gauean gaude gure loreretan sasi irrintzi oiu eleta ulo marmariota ganrasi.